State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: C'è sempre chi chiude la porta, chi invece sta male.

Ciao, sono Roby Margherita da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Paure in onda?
1: Paure in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: 1, 2, 3, siamo al 3, evviva 3 agosto 2026, ragazzi, il tempo passa, già, sì, ci siamo lasciati a luglio e siamo già al terzo giorno d'agosto. Vabbè. Buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche questa mattina quando sono le 4:32, 18 secondi, beh, ce la faremo a prendere un, facciamo a prendere un'ora doppia, sì, forse sì. Ah, l'abbiamo presa, già, è un buon inizio questo allora, e sì, sicuramente è un buon inizio aver preso l'ora doppia subito. E che dire, ragazzi, la prima cosa che si fa ogni mattina, oggi è lunedì, avremo come al solito il nostro breve riassunto, i saluti li abbiamo fatti già, il saluto delle radio, e dopo il saluto delle radio avremo Marco Roma, vedremo se ci ha mandato le sue storielle. Poi lo avremo in diretta e poi avremo un po' di musica, il ballo di Beppe, e poi ritorniamo in linea con le persone che hanno scelto di stare con noi fino alle 6. Oggi alle 6 avremo la replica di Andrea Roncato, che è stato con noi mercoledì sera a 20 di sera, e stamattina sapremo anche chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera, che non va mai in ferie, come il resto del nostro programma non va mai in ferie tutto l'anno, tutte le altre cose chiusi per ferie, le radio che non mandano più programmi, altro. Noi siamo sempre qui, tranne i giorni proprio rossi siamo sempre qui. E adesso arriva il saluto delle radio, dopodiché dopo le 6 avremo anche, avremo alcune cose che succedono nei paesi che hanno aderito al nostro invito a raccontarci quello che succede nei loro paesi, e poi alle 6:45 avremo la poesia di Maria Grazia, infine finiremo con i saluti. Ma adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Viatore TV, replica alle 7:30, Radio Maritalia in diretta con noi. Il saluto delle nostre radio con Angela Ricciardi. Eccolo che
1: è arriva. Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del movimento apostolico cechi.

0: credi Edoardo Bennato? E vediamo adesso se crediamo in quello che dice Marco con i suoi detti. Intanto partiamo.
1: Tanti auguri a un grande cantante attore
0: Sì.
1: americano, Tony Bennett. Buon compleanno, caro Tony. Tanti auguri da Marco Roma a te.
0: E questo non gli auguro.
1: Buongiorno! Gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno!
0: Ah, per questo sì, va bene. E allora andiamo a Marco Roma.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Andiamo in diretta adesso, vediamo se ci.
2: WhatsApp, riduci finestra. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, solo che sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come si va? Siamo arrivati già, eh?
3: Bene, bene.
0: Possiamo ancora in viaggio?
3: Siamo in viaggio, in viaggio.
0: Siamo in viaggio verso Tor San Lorenzo. Il lunedì è il giorno di Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene,
3: Siamo in
0: domenica.
3: viaggio.
0: Questi 2 giorni caldi, come sono andate le vendite in questi giorni caldi?
3: Ma allora, sabato, fino a sabato poco, poi ieri c'era una festa dove faccio io il lavoro, solo che non ci hanno fatto lavorare ieri. Quindi ieri ho fatto riposo tutto il giorno a mare, sulla spiaggia. Perché
0: Ah, perché non mi hanno fatto lavorare? Perché festa?
3: c'era una festa importante dove c'era
0: Santi.
3: LDA e vari cantanti.
0: Sì.
3: E hanno montato il palco con i stand alimentari, quindi ci hanno sospeso il mercato per fare questa festa.
0: Ah, ecco, quindi non me l'hanno fatto fare a
3: No,
0: né.
3: no, no, no.
0: Detto oggi riposate, però ve l'hanno
3: Sì.
0: detto prima almeno.
3: Sì. Diciamo, già lo sapevamo da diciamo un mese. Poi
0: Ah.
3: la domenica prima arriva la comunicazione con i vigili urbani, mettono un bacheca in bacheca all'entrata, che non
0: Che
3: si
0: non
3: svolge.
0: c'è, ecco.
3: Sì. Però
0: Bene.
3: così.
0: Vabbè, un riposo.
3: Ma
0: Allora,
3: sì.
0: oggi Tor San Lorenzo c'è il mercato, quindi state allestendo, sei il primo come al solito ad arrivare.
3: Sì, sicuramente sì. Prendo il caffè.
0: Prendi il caffè. Ancora ci vuole
3: Relax.
0: per. Ancora non sei arrivato, però.
3: No, no, no, no, no. Mi manca, penso, boh, 7-8 minuti. Massimo, sì, manca
0: Bene.
3: poco, manca poco.
0: Allora, intanto che sono le 6 e
2: 4:44 e 12 secondi.
0: le 4:44 e 12 secondi siamo. Ah, 4:44 ci ammazza.
3: Non abbiamo detto ancora chi ci sarà l'ospite, eh?
0: Sì, non abbiamo detto quello, non abbiamo fatto i saluti di ATM, Trenor, Bimaes, le ricercatrici volontarie della Croce Mica Caserta e poi il nostro amico Francesco del municipio di Milano che sarà con noi dalle stelle e poi Celeste che ha chiamato alle 3:25, ha mandato il suo saluto, salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo tutti gli altri e adesso sveliamo chi ci sarà. Mercoledì sera 20 di sera, anche perché stamattina alle 6:03, 02:04 potrete ascoltare l'intervista di Andrea Roncato, visto che mercoledì abbiamo fatto 2:20 di sera.
3: Allora, dopo svariate, vabbè, lui ha fatto conservatorio sia a Milano che a Lecce, due conservatori ha
0: Ah,
3: preso, quindi
0: si è fatto
3: un
0: due conservatori.
3: genio della musica.
0: Quindi
3: Lui
0: pianoforte.
3: è un grande chitarrista,
0: Sì.
3: importante, vabbè, lui è stato con vari cantanti, Clara, insomma, vari cantanti, e fino a quando non ha debuttato sullo schermo. Non ha vinto, ma è arrivato tra i pochi finalisti a Italian's Got Talent, quindi al Canale 5. È stato insieme a Mara Maionchi, ha lavorato con Mara Maionchi e Elettra Lamborghini.
0: Sì. Sì.
3: Come ha detto Elettra nella finale, ha detto: a te manca la voce, potresti fare, tu fai un concerto da solo. Lui ha suonato sia Pink Floyd e Michael Jackson. Quindi, Alessandro Malerba.
0: Alessandro Malerba, bene. Allora, quindi mercoledì sera avremo Alessandro Malerba. Oh.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, invece stamattina, per vedere di arranfare qualcosa da te, con i cuoricini, il furgone, Marco Roma, eccetera, eccetera, cosa dovranno dire i nostri ascoltatori per cui mi metti in difficoltà?
3: Allora, il gioco della verità.
0: Il gioco della verità?
3: Mm-hmm.
0: Caterina Caselli?
3: No, è un po' più giovane questa canzone.
0: Ah.
3: Ma Caterina Caselli quanti anni di era?
0: Caterina Caselli
3: anni
0: sarà...
3: 70?
0: Sì, sarà degli anni 48-49 più o meno.
3: L'anno di nascita, diciamo.
0: Sì, sì.
3: Lo dico... le sue canzoni, insomma, gli anni 70, insomma.
0: Sì, più o meno 69 78 70,
3: sì.
0: E questo invece gioco della verità,
3: questa penso tra gli 84 e 90, penso.
0: Vasco Rossi?
3: No, però sì, una persona molto importante.
0: Luca Carboni?
3: No.
0: Fabio Concato?
3: No,
0: E allora sono in crisi. Dopo... Enrico Ruggeri.
3: No, anche se lo vorrei intervistare, lo sto corteggiando. Perché è molto social.
0: Sì.
3: Molto social.
0: No, il gioco della verità. Chi è allora? Scusa, dammi una mano.
3: Il gioco della verità.
0: Il gioco della verità. Fammi il motivo.
3: Se lo faccio, la zecchi subito.
0: Il gioco. Non è Gianni Morandi, no.
3: No, è più giovane.
0: Più giovane.
3: Penso che c'ha 20 anni di meno. Sicuro. Forse di che anno sei te?
0: 62 appena.
3: E lui 63.
0: Ah, Eros Ramazzotti. Lo devo mettere sempre tra i primi, vabbè. Quando dici 63 io non vedo.
3: Infatti, però non l'hai detto. Ne detti tanti. Hai detto Vasco Rossi, molto importante, ho detto.
0: Sì, però... Bene, allora, il gioco della verità è Eros Ramazzotti e noi abbiamo detto che avremo, mercoledì sera avremo...
3: Alessandro Malerba, Italia's Got Talent,
0: allora...
3: alla corte di Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il suo pupillo.
0: Intanto il gioco della verità di Eros Ramazzotti.
3: Yes.
0: E allora, arriva qui, ci sentiamo tra un po', allora.
3: Va bene.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto José, pronto?
2: Pronto Giuseppe, come vai?
1: Va bene, siamo nell'Argentina. E allora chiediamo a Giuseppe José Maria Savonara di raccontarci un po' della sua vita. Raccontaci un po' di te, José, e poi la nostra Beatrice tradurrà.
2: Bene, io parlerò in spagnolo, entonces, así le damos lugar a Beatrice che se luzca también un pochito. Respecto a mí, soy una persona ciega de grande, o sea, durante pequeño tuve visión, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria,
1: ecco,
2: y que va perdiendo la vista de a poquito. Y bueno, durante mi juventud llegué hasta jugar al rugby, siempre me gustó mucho todo lo que sea deporte, y ahora de grande, en este momento voy a cumplir 53 años.
1: Ecco, allora traduciamo un attimo quello che hai detto fino adesso, Beatrice, perché sennò altrimenti dimentica.
3: Allora. Sì, allora Giuseppe ha detto che lui da bambino ci vedeva e che è rimasto cieco soltanto adesso da adulto, e fra poco farà anche 53 anni.
1: Ah.
3: E logicamente la sua malattia è quella malattia degenerativa, la retinite. No? Sì, sì. E dice che ama tanto, ha fatto tanto sport e giocava a rugby.
1: Ecco. Quindi chiedi, ma era troppo bambino quando hai iniziato a perdere la vista, oppure?
3: A che età empezaste a darte cuenta che stavas perdiendo la vista, José María?
2: Yo a los 11 años me han descubierto la enfermedad.
3: A 11 anni mi hanno scoperto la malattia.
1: Ah, quindi a 11 anni.
2: Pero de antes yo ya no veía.
1: Ecco. E a questo punto chiediamo a José María, come sono le scuole argentine? Come funzionano le scuole argentine? Che c'è la scuola elementare, media? Raccontaci delle scuole.
3: Esatto, queremos saber en Argentina cómo funcionan las escuelas para las personas que tienen problemas de visión.
2: Yo no hice una escuela para baja visión. Yo hice una escuela para personas convencionales, que se le dice. Yo todo hice primario, secundario y terciario.
1: Ecco.
2: Luego de grandes lo perdí la vista, traducido.
3: Sí, está diciendo que lui ha avuto la posibilidad de poder fare le scuole normalmente, porque ci vedeva male, pero è riuscito a studiare nelle scuole. Sí, sí, sí.
1: Quindi, nonostante vedeva male, quindi ha fatto le scuole primarie e secondarie, e poi ha continuato per il resto. Bene, poi.
2: Sí.
3: Pero en Argentina, que tú sepas, ¿no? Las escuelas, ¿cómo funcionan para las personas que tienen problemas de visión?
2: Hay escuelas especiales donde se les enseña en braille y bueno, también hay un primario, un secundario y después hay una formación. Yo de grande, como perdí la vista de grande, fui a una escuela de ciegos donde había desde pequeños hasta adultos que hayan perdido la vista, y allí te enseñan las materias básicas de, bueno, computación, actividades de la vida diaria, manejarte con el bastón, cocina y otro tipo de cosas.
1: Perfecto, traduci.
3: Sí, allora lui sta dicendo che ci sono come qua le scuole primarie e secondarie per bambini che hanno problemi di vista, insegnano logicamente come qua a studiare scrivendo in braille, leggendo in braille e tutto il resto come qua. Logicamente lui è entrato in queste scuole quando ormai era adulto. È là che ha imparato a scrivere in braille, a usare il bastone e anche a gestirsi nella vita quotidiana.
1: Ecco. E quindi lui ha frequentato le scuole normali di tutti?
3: Sì, tu frequentaste sempre le scuole normali come tutto il mondo, no? Come tutti i niños.
2: Sì, sì. Io me formé en la università come analista di sistemi e eso fue lo último che pude hacer con mi vita.
3: L'ultimo che ha potuto fare è studiare all'università. Che studiaste, José María?
2: Analista de sistemas, me formé, me recibí de ello.
3: Ah, ok. Análisis de sistema.
1: Análisis de sistema. Io vorrei chiedere a José María questa mattina, ma i non vedenti in Argentina come sono messi a livello di assistenza, di pensione e di altre cure?
3: Ok, José María, vogliamo sapere nel paese dell'Argentina le persone invidenti come vengono trattadas? Tienen algún subsidio del gobierno?
2: Tenemos una facilidad para jubilarnos previamente.
3: Abbiamo una posibilidad de poder andar en anticipo en pensión.
2: Y además tenemos la posibilidad de obtener un certificado nacional de discapacidad.
3: Y ci danno anche un certificato di riconoscimento come persone non vedenti.
2: y de ahí nos permite viajar en medios terrestres por todo el país sin cargo.
3: E questo ci permette di viaggiare sui mezzi di trasporti pubblici senza dover pagare.
1: Ah, beh, veniamo anche noi in Argentina.
3: Mi piace, sì, nos gusta mucho.
2: Bueno, por todo el país, o sea, de provincia en provincia.
3: Tutto il paese, dal nord al sud.
1: Ma anche con le frecce rosse, cioè con i treni velocissimi?
3: Todos tipos de transportes públicos, trenes, autobuses, guagua.
2: Sì, transportes terrestres, todo tipo de transportes terrestres.
3: Sì.
1: Ah, quindi, però è taxi, no? Anche taxi?
2: Y además tenemos facilidades para comprar un auto sin impuestos.
1: Ah, come noi.
3: Anche qua, sì, aquí también. No, ecco. Sì, il carro con la agevolazione all'IVA. Dell'IVA y tante altre cose, lo stesso allora que en Argentina.
2: Un auto que compra un ciego lo paga mucho menos y además no paga los peajes en las rutas y no paga un impuesto de rentas.
1: Ah, vabbè, come da noi, non paga.
3: Pero no pagano neanche le autostrade loro, ¿eh?
1: Ah, anche la.
3: No.
1: Ma allora ci andiamo in Argentina.
3: Vamos
1: quasi qua.
3: Vamos para Argentina.
2: Y además podemos estacionar en cualquier lado.
3: E possono parcheggiare la macchina ovunque.
1: Ah, pure. Allora siamo messi bene. Beh, l'unica cosa però che come lavori invece cosa fanno i non vedenti in Argentina?
3: Che lavoro hacen las personas que tienen problemas de la vista, que sean hipovedentes o no o invidentes?
2: Por lo general los que yo he conocido tienen recursos familiares o sino también telefonistas, telemarketing y ese tipo de trabajo.
3: Sí, call center, centralinisti, come qua in Italia.
1: Ma ci sono anche le figure musicali? Musicisti?
3: Hay personas invidentes que lógicamente se dan a la música, ¿no? Cantante, música.
2: Sí, de hecho aquí hay grupos musicales, Brisas del Alma, por ejemplo, que son compuestas totalmente por 5 o 6 personas ciegas, cada una con un instrumento y una voz.
3: Exacto, dice que ci sono anche la delle band de persone tutti invidenti, 5 o 6.
1: Ah.
3: E c'è ha detto anche il gruppo, si chiama Brisas, come dijiste, José María?
2: Brisas del alma, creo que.
3: Allora, brisas del alma, che vuol dire vento o aria dell'anima.
1: Dell'anima, ah.
3: Sì.
1: Ah, capito. E invece, per quanto riguarda gli accompagnamenti, come siete messi lì? Cioè, chi vi porta in giro?
3: Ustedes tienen la posibilidad de ser acompañados por personas que los llevan a cualquier lugar ustedes necesitan ir, moverse.
2: Si está especificado en tu certificado nacional de discapacidad que es con acompañante, vos tenés posibilidad de ser acompañado o asistido por una persona a tu elección.
3: ¿Gratis?
2: Sí.
3: Dice que se es reconocido que ha bisogno de acompañamiento, allora sì, gli danno una persona volontaria gratuitamente.
1: Ah, questa persona che accompagna il disabile guadagna bene o guadagna pochissimo?
3: Questa persona che accompagna le persone invidenti gana bene, gana male, chi paga?
2: No, questa persona è una persona tua, tu la pones vos, può essere mio figlio, può essere un amico, può essere qualsiera, no cobrano.
3: Ok, no, perché hace parte della famiglia, sta dicendo, certo, se è parte della famiglia, logico che non gli chiedono soldi, però il governo non ti passa una persona, un volontario che ti accompagni?
2: In casi molto puntuali, sì, tenés che requerirlo e giustificarlo, e ahí le paga il governo mismo.
3: Esatto, dice che in certi casi sì, bisogna richiederlo, il governo lo concede, però in quel caso paga sempre il governo.
1: Ah, quindi paga sempre il governo, va bene, in qualche caso allora. Senti, ma mi hanno detto che tu c'hai uno sport che preferisci su tutti quanti. Qual è lo sport che preferisci?
3: Hemos venido a saber, hola José María, buenos días, es Beatrice.
2: Hola Beatrice, buenos días.
3: Hola, lindo. Queremos saber qué deporte especial practicas tú.
2: Yo el ajedrez. Para es ajedrez, scacchi adaptado.
3: Ok,
1: come è iniziata questa passione degli scacchi?
3: Come empezó esta pasión por el ajedrez?
2: Y empezó porque era el deporte que más pueden participar los ciegos con los videntes. Yo toda mi vida fui deportista.
3: Io tutta la vita sono stato uno sportivo e poi quando sono diventato cieco è stato l'unico sport che ho potuto, diciamo, practicare come persona cieca.
1: Ecco, comunque giocavi già a scacchi quando vedevi.
3: Ya jugabas antes, ¿no? Ajedrez.
2: E conocía las reglas y jugaba muy poquito, pero ahora lo he incrementado.
3: Sí, pero lógicamente adesso si è perfezionato.
1: Ah, quindi sei quasi un gran maestro?
3: Ti puoi considerare un maestro?
2: Maestro, no. Estoy distante de eso, pero le pongo mucho empeño.
1: Ecco, chiedici, qual è il pezzo che ti piace di più della scacchiera?
3: ¿Cuál es la pieza que te gusta más de toda la scacchiera, cioè de todo el recuadro?
2: La torre.
1: Ah, ti piace la torre? No, a me piace il cavallo. Ma quindi tu nell'attaccare, qual è i pezzi che in genere tu vai sempre a eliminare degli avversari? Cos'è che cerchi di...
3: ¿Qué es lo que tú quieres eliminar cuando vas a atacar?
2: Y las piezas defensivas. Generalmente los caballos molestan mucho a los ciegos.
1: Ah.
3: I cavalli che danno fastidio tanto ai ciechi.
1: Sì, il cavallo cieco, insomma, non si sa mai. Quindi cerchi di azzoppare i cavalli. Quando farai il prossimo torneo di scacchi e dove?
3: Qual è il prossimo?
2: Stiamo praticando per il torneo panamericano che sarà in Argentina in novembre.
1: Ah, novembre. Ma è solo per, cioè, panamericano nel senso per tutta l'America, possono venire anche gli italiani?
3: Puoi partecipare.
2: E Centro America.
1: Ah, Centro America, quindi noi non siamo benvenuti in questo caso.
2: L'anno passato si realizzò in Panama il mismo torneo panamericano e io quedé in ottavo posto di 60 giocatori.
3: L'anno scorso lo hanno fatto in Panama e lui è rimasto nell'ottavo posto.
1: Bene, allora una bella situazione. Ormai il tempo se ne sta andando, non so cosa vuoi dire ai nostri amici che ci ascoltano dall'Italia. Speriamo che ci vieni a trovare.
3: Saluto, un saluto speciale a tutti i radio
2: los amigos italianos, realmente sempre un gusto compartir. Bueno, gracias por la posibilidad de poder mandarles, enviarles un saludo y espero verlos en el tablero en algún momento.
3: Ok, dice che ci saluta tutti e che ci ringrazia per dargli l'opportunità di farlo conoscere anche qua in Italia.
1: Grazie, grande scacchista, un abbraccio da Giuseppe e da Beatrice, ci sentiamo le prossime volte.
3: Campeon.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Un beso grande e un abbraccio.
1: A presto, ciao.
3: Ciao José María, saponara.

e ti vengo a cercare. Cercateci 320 19 78 490 320 19 78 490. Ormai siamo verso la fine del decimo anno di questa trasmissione. Oggi è il 3 agosto 2026. Il 9 settembre inizierà il nostro undicesimo anno. E allora 320 19 78 490 320 19 78 490 tra un po' avremo i sorrisi, sì, Claudio, va bene.

signora i limoni! A Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà, ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalà!

0: Marco arriva con le mutande. Damiano direttamente dal Vaticano. Eleonora dice: io so de Monte Mario.
1: Ma insomma, il testo di questo buongiorno, Marco. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno.
2: Eccoci. Fantastica. Allora, questa canzone è stata creata con i consigli, intelligenza artificiale, con consigli però dati da noi, tipo Giuseppe, Radio, Marco, Mercato, Damiano.
1: Però l'ha fatta non tanto veritiera, perché dici che tu vendi limoni, cioè.
2: Infatti non è veritiera, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ti spiega proprio bene, dettagliatamente. Essendo che non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il fratello di Damiano.
1: Sì.
2: Quindi è andato sui consigli di Damiano.
1: Ah, ecco. Ecco.
2: Sì, non è, non proprio come verità.
1: Sì, perché parla di limoni, insomma.
2: Sì, simpatica, però un bel ritmo.
1: Sì, sì, va bene per il risveglio, ecco.
0: Ma come fai?
2: Sì, sì.
0: Voce naturale, sì, sì. E le mutande, qualità italiana!
2: Mamma mia, che figo.
1: Bene. Diciamo l'ora, perché siamo in diretta. Tu sei arrivato ormai stamattina, sì? Sei...
2: Sì, sì, sì, già da 20 minuti.
1: 20 minuti. La distribuzione del caffè è iniziato ancora? No,
2: no, no, no. Penso un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, quindi anche questa mattina faremo la distribuzione del caffè.
2: Sì, sì. Forte.
1: Erano i limoni, eccolo qua. C'è anche l'applauso. Pensa che l'applauso. Bene,
2: allora... È diventato un tormentone estivo ormai.
1: Da parte nostra, sì, ogni tanto lo mandiamo. Bene, vogliamo scegliere un brano per iniziare questa mattina, questo incontro. Dovrebbe svegliarsi Stefano, ma non sappiamo se si sveglia. Ho detto che puntava la sveglia, come del resto Damiano. E Damiano, è sveglio?
2: No, no, no, no, dormi, dormi. Aspetta, forse non so se vengono in radio, perché praticamente questa settimana lui sta in ferie.
1: Sì.
2: E quindi sta tutta la settimana a casa da Eleonora, dorme da lei. Quindi loro si svegliano tutti i giorni alle 8.
1: Ah, neanche alle 7 meno 10.
2: No, infatti non dormono a quell'ora, 100%. Sta in vacanza. Vabbè. Anzi, mi ha messaggiato lei, mi ha detto...
1: Non chiamare.
2: Damiano non può parlare, è bloccato con la schiena.
1: Ah, va bene. Mica si parla con la schiena, comunque.
2: Infatti, secondo me non si sveglia.
1: Vabbè, comunque, non li lasciamo dormire questa settimana. Poi, allora ricordiamo chi ci sarà 20 di sera, mercoledì prossimo, che poi è il 5 agosto,
2: dalla grande scuderia di Elettra Lamborghini e Mara Maionchi. Dai Canale 5 Italia's Got Talent, Alessandro Malerba.
1: Alessandro Malerba, Radio Scott Talent, il Canale 5. Bene,
2: sì.
1: Chissà, troviamo qualcosa noi di qui su se vediamo su Spotify.
2: Sì, sì, penso, sì, sì. Tutte quelle che ha suonato lui.
1: Penso qualcosa la troveremo. Allora,
2: prova.
1: Proviamo a cercare. Proviamo a cercare intanto che vediamo, cerca in diretta, noi facciamo tutto in diretta.
2: Sì.
1: Vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Alessandro

0: Neanche.
1: Okay.
0: No.
1: No.
0: No, non ci trova niente. Forse. Ci trova un certo Alessandro Mara.
2: Ah, grande Mara.
0: Qua ci ha trovato un Alessandro Malerba, presidente delle Due Sicilie, però non credo che sia.
2: No, no.
0: C'è Malerba, Tony Bruni. Ah, eccolo. C'è. Ci dà un profilo, però con il profilo non ci dà le canzoni.
2: Strano.
0: Ci dà profilo, vediamo cosa esce con il profilo. Alessandro Malerba, 15 follower, 5 seguiti, 6 utente, condividi profilo, altre opzioni, playlist, intestazione, animegin 0 salvataggi.elenco Alessandro Malerba, pulsante. Animegin Alessandro Malerba, sì. Capodanno 2023. No, ci. Vediamo questo Anime Gym, come se la fa sentire. Trova in questa pagina. Ordina. Anime Gym. Playlist creata da Alessandro Malerba.

0: forse
1: no,
0: è un rapper questo
1: sì.
0: sicuramente. Già so chi è.
1: Ti lascerò andare Irama con Sia. No.
0: Lui dovrebbe essere cantante rapper.
1: No, lui ci manda di Irama. Cosa c'è sto di mandare?
0: Solo ti lascerò andare di Irama senza Sia.
1: Ci ha mandato Galassie invece, no?
0: Strano. Vabbè, è uscito da due giorni, eh?
1: Sì, no, non lo c'è. C'è sicuramente.
0: Se no cambiamo.
1: No, non lo cerchiamo. Allora. Ti esce Irama, mamma. Sai che non è che.
0: No.
1: Non ce la trovo.
0: Che succede oggi?
1: No, questo. Né
0: Malerba né Irama.
1: Tu no, Irama. Senza anima. La ragazza. Sicuro che è uscito venerdì?
0: Sì, due giorni fa, dice.
1: Lentamente, brano.
0: Se no, cambiamo. Ce n'ho già un'altra pronta.
1: No, possiamo andare a qualcosa di Irama lo stesso.
0: Come vuoi?
1: Perché come ti lascerò, dirà Anoxa e Fausto Leale.
0: Ah.
1: Ovunque sarai, Irama.
0: Va bene, dai, ovunque sarai, bellissimo.
1: E allora mandiamo ovunque sarai, poi vediamo i nuovi. Tra le uscite del venerdì doveva esserci però, eccolo qua.

0: Era così, ovunque sarai di Irama, e noi siamo qui quando sono le 5:26-27 all'incirca, siamo in diretta con Marco Roma che deve portare il caffè. Abbiamo preso il caffè ancora o no?
1: No, ancora no.
0: Ah, allora stamattina si ritarda anche.
1: Sì, stamattina, che ore sono? Ah, i 27. Mi devo cominciare a alzare. Dipende da me, se glielo portavo adesso già l'avrebbero preso. Perché i due della frutta sono arrivati.
0: Allora, salutiamo gli amici della frutta, si chiamano?
1: Allora, è arrivato pure Bedul, vedo. Io sto ancora dentro il camion, vero?
0: Sì, sì, tu sei ancora.
1: Claudio, Paola, Eleonora la nuora, poi a fianco c'è Rosetta con Berto.
0: Ecco.
1: Praticamente dovrò portare 7, 8, 10 caffè.
0: 10 caffè. Allora, noi abbiamo comunque anche il nostro Dennis da ascoltare, quindi...
1: Sì, che bello.
0: Vediamo di ascoltare Dennis che ha fatto una richiesta.
1: Vai, pronti.
0: Sì, un attimo che lo colleghiamo. E così poi, intanto che va il brano di Dennis, tu porti il caffè e poi se ne troviamo qualcuno in diretta che vuole salutarci.
2: 5:08, Coggia, no, pulsante. Invio, Q, invia, pulsante, gif sticker, condividi media, compone messaggio, rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 25 secondi.
0: Eccolo qua, ecco il nostro Dennis.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana soprattutto. Un salutone a te Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e oggi saluto il capitano Marina, Marco Roma e tutti gli altri che saranno con te a dialogare anche quest'oggi. Mando un saluto in particolare a Salvatore, che è un pezzo che non lo sento, a Stefano Manenti, mando anche a lui un salutone e bene e tutti gli altri naturalmente che nei prossimi giorni saranno con te e magari si ascolteranno questo programma oggi, sì, insomma sentiranno i saluti. Beh, ok, bene, quest'oggi ti voglio richiedere il brano di Sal da Vinci, Rossetto e Caffè. Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti e alla prossima. Ciao!
5: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è,

0: Rossetto e caffè, guarda caso, manco a farla apposta, cioè tu Marco non è che porti il caffè col rossetto, no? Ecco, Marco probabilmente sta nella distribuzione del caffè.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, non è che stai distribuendo il caffè col rossetto,
1: Solo
0: con il
1: a
0: rossetto.
1: settembre. Ah, settembre. Good
0: Ecco,
1: domenica.
0: che Marco
1: Ah,
0: siamo.
1: sì, tu non andiamo. Ah, tu vai, vai.
0: Ecco qua, sentiamo
1: Sole.
0: Marco che parla con i
1: Sole.
0: suoi
1: Settimana.
0: distribuiti di caffè.
1: Settimana. Eccoci qua, prego. Allora.
0: Eccoci qua, eccoci qua.
1: E già abbiamo fatto la prima consegna,
0: Già fatto.
1: mancano due persone, mancano
0: Ecco qua.
1: due persone, mancano Rosetta e Umberto.
0: Rosetta e Umberto che sono fruttivendoli?
1: Sì, mo vado subito, sto prendendo due bicchierini per loro.
0: Sì.
1: Vediamo. Ok, loro non vedono l'ora. No, aspetta, solo Umberto lo prende.
0: Ah,
1: Rosetta non lo prende mai, ok, me l'ho dimenticato.
0: ma Rosetta senza
1: Grazie.
0: caffè. Qua noi abbiamo mandato Rosetta e caffè. Rossetto e caffè.
1: Sembra fatta apposta.
0: Sembrava.
1: Sembra fatta apposta.
0: Quello è stata un'intuizione senza
1: Sì.
0: saperlo del nostro Dennis.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno. Umberto, caffè Umberto. Buongiorno. Tutto a posto?
0: Sì.
1: Sì. Porca, è sempre più nero del tappo.
0: Davvero, ieri,
1: Oh,
0: beh,
1: perché è buio. ieri sì,
0: Non
1: perché ieri
0: c'era
1: non,
0: il mercato però.
1: no, non c'era il mercato perché hanno fatto la
0: Ah,
1: festa.
0: ragione, non stava anche pure
1: Sì.
0: ecco.
1: Alberto, però che venne a spacciare un Ah, bambino grosso. sì. L'ha detto con una
0: Alberto,
1: matita.
0: Alberto. Ecco.
1: Alberto lavora con bambù
0: Sì,
1: pesce.
0: sì, sì.
1: Io ho
0: Ah,
1: fatto dalle 9 fino alle 6 al mare.
0: ci credo.
1: Mangiato là. No, mamma.
0: Con il
1: Lei
0: sol
1: lavorava.
0: leone,
1: Sì,
0: insomma.
1: sì, sì. Lei lavorava tutto il giorno, ieri, sabato, oggi. Che bifa.
0: Quindi
1: Bifa.
0: con il sol
1: Rispetto a fare
0: leone.
1: mercati è meglio.
2: No, ma non vedo, Marco.
1: Sta bene, già l'hai ieri, mi ha
0: Ecco
1: preso. Eh sì, è vero. Eccoci
0: qua.
1: qua, siamo arrivati.
0: Abbiamo salutato anche Umberto e Rosa che abbiamo sentito, si sentono molto
1: Grazie,
0: bene voi.
1: grazie. Sì, il Marta Rosetta.
0: Ecco
1: Sì.
0: qua. E allora
1: Bravissima gente.
0: abbiamo consegnato il caffè a questi colleghi di
1: Abbiamo passato al caffè.
0: mercato.
1: Ho fatto la consegna del caffè a tutti.
0: Ecco.
1: Adesso posso piano piano iniziare ad aprire. Fortunatamente.
0: Oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno fino alle 10.
1: Sì, oggi porta bello oggi. Oggi porta una bella giornata.
0: Anche se poi
1: Bella
0: sarà
1: giornata.
0: caldissima. Come hai fatto a stare ieri, tutto ieri, con quel caldo al mare?
1: Ma sinceramente è stato difficile, è stato. Adesso ho avuto solo una fortuna. Praticamente ogni 10 minuti penso,
0: Ti buttavi in
1: un
0: acqua.
1: quarto d'ora e buttavo in acqua. Riportavi veramente il corpo a temperatura.
0: Sì,
1: Sì, era impossibile, era ieri, veramente impossibile.
0: se no.
1: Però poi comunque facendo mille bagni, mille, ma poi non è che dici bagno da 2 minuti, eh. Giusto di portare il corpo a 2-5 minuti, di
0: Sì, te ne
1: portare il corpo a temperatura e poi ritornavi in spiaggia. No,
0: tornavi sotto l'ombrellone perché se col sole.
1: veramente non lo posso mai l'ombrellone, piace tanto l'abbronzatura.
0: Ah, ecco,
1: Piace
0: quindi.
1: tanto, infatti sì, infatti sono abbastanza nero, tutti me lo dico.
0: Infatti Umberto ha detto che sei diventato nero.
1: Nero, o perché è buio, no,
0: Bene,
1: proprio
0: allora.
1: nero, a me piace tanto la bronzatura, piace
0: Intanto
1: veramente tanto.
0: andiamo un prossimo brano e poi ricordiamo che mercoledì sera avremo Alessandro Malerba con noi, questo chitarrista che viene dalla scuola di Canale 5,
1: Taglia,
0: credo.
1: ascoltare, Canale 5.
0: E allora,
1: Grande.
0: cosa hai preparato?
1: Mi piacerebbe sentire Ossessione di Samurai J.
0: Ah, Samurai, sì, che è andato molto
1: Ma
0: di
1: tanto
0: moda.
1: che amo questa canzone.
0: Ossessione. Magari non ce la trova lui. La cerchiamo con.
1: Spazio,
0: Vabbè, non si ce la cerca. Eccolo qui. Allora facciamo partire. Eccolo qua. Ossessione, a tra un po'.

0: E torniamo con Marco, che intanto sta allestendo il suo furgone, il suo camion. Vediamo se c'è. Marco?
1: Tutte film, questa roba così.
0: Ecco.
1: Sì. No, noi qua 40, 38, loro stanno a 19, 20 massimo. La massima 20.
0: Ecco.
1: 10 minima, 20 massimo.
0: Ma dove, dove?
1: A Dublino.
0: Ah, a Dublino, dove andrai la prossima settimana?
1: Sì, dopo la settimana prossima.
0: Cioè, ovvero giovedì mattina.
1: Sì.
0: Intanto Marco sta parlando con noi, ma sta parlando anche con un vicino di lavoro.
1: Sì, è con Umberto e Rosetta, perché mi ha detto che hanno prenotato l'ultima settimana di agosto e partono in vacanza in Puglia.
0: Ah, allora vanno vicino. Vanno.
1: Sì, allora io gli ho detto che parto al freddo.
0: Ecco, e questa
1: io vado al freddo, questa è la massima 19-20 gradi.
0: Questa settimana piove. I tuoi mercati chi li fa? Rimangono vuoti?
1: Rimangono vuoti. Diciamo, c'è pure chi è fortunato, che ha ancora i genitori che fanno, che ti possono aiutare, vanno a posto loro.
0: Ah, ecco.
1: Però io avrei potuto organizzarmi con qualcuno, ma chi mandi? È pure pericoloso.
0: Eh sì, come non è che puoi
1: mandare. No, perché succede qualcosa, si rompe qualcosa.
0: Mica puoi mandare la signora Agnese. Ecco, via qua che te do un bacetto. Ok.
1: Sì, sono quelli che parlano tra loro, quelli della frutta che prima gli ho dato il caffè.
0: Ecco.
2: Oh, cazzo,
1: no, tocca a me l'indietro questo.
0: Siamo in diretta e
1: succede di tutto.
0: Succede di tutto. Ecco qua.
1: Succede di tutto.
0: A Tor San Lorenzo, il mercato di Tor San Lorenzo in diretta con noi. Tutti
1: siamo al lavoro? Sì, si tocca. Si tocca.
0: Ecco qua, questa è una porticina che si apre. E adesso...
1: Oh, sì, è la mia proprio.
0: Ah, è la tua.
1: Proprio la mia. Sì, proprio la mia.
0: È la tua porticina. Perché, che...
1: Praticamente, qui gli ambulanti,
0: sì,
1: quando si vedono una volta a settimana, sembra che non si vedono da 10 anni.
0: Ma questo è molto bello, però, perché...
1: Sì, sì.
0: A parte... Vabbè, il fatto che...
1: perché ha fatto molta amicizia, e allora
0: la cosa... no,
1: questo è il bello del mercato, che praticamente ogni giorno sei in un luogo diverso, posti sempre i tuoi, su quelli posti, i vicini, sì, su quelli là, ma però, che ti può spostare.
0: Ma è bello anche che, anche vendendo le stesse cose, comunque vi rispettate, non avete invidia se vende uno o vende l'altro. Questo in altri campi mi pare,
1: diciamo, che... Sì, diciamo che dovrebbe essere così, anche se purtroppo non è così con tutti. Non è così, perché tanti comunque ci sta un po' di gelosia, purtroppo è così, purtroppo. Però io la maggior parte che vendono l'articolo mio io parlo tranquillamente, non c'è problema.
0: Certo,
1: c'è un rapporto bello comunque.
0: Sì,
1: c'è un brutto rapporto. Anche se tanti sentono la rivalità.
0: Eh sì, tu invece di rivalità non ne hai.
1: No, io no. Io a volte vedo, ho visto anche certi cugini, no?
0: Sì.
1: Che li vedi comunque, dici, siamo rivali nel ring, ma poi però escono insieme, vanno a mangiare insieme, no?
0: Certo.
1: È bella questa cosa. L'ho visto ultimamente dei lottatori importanti a livello mondiale di MMA, in boxing, MMA, pugilato. Erano rivali, molto rivali, sono proprio ammazzati sul ring, però poi alla fine abbracciati insieme, dice, siamo amici.
0: Sì, ma questo, capito? Almeno nello sport è così, nello sport quasi tutti sono rivali, però anche a livello di automobilismo c'è rivalità tra molti, però poi dopo stanno insieme, si escono.
1: Comunque c'è amicizia,
0: certo, perché comunque
1: allora, quel momento là, sì, c'è quell'adrenalina,
0: c'è l'adrenalina dello sport, sì, della...
1: Vabbè, comunque ti giochi tutto alla fine,
0: certo,
1: se devi vincere, devi fare, gli arriva un obiettivo.
0: Ecco, questi rumori,
1: il commercio è tutto fatto del guadagno.
0: Certo.
1: Se vendi guadagni, se non vendi niente.
0: Questi rumori che tu fai sentire sono...
1: sto mettendo dei carrelli. Sono dei carrelli che le rotelle.
0: Sono delle aste.
1: Un tipo uno stand. Sì. Tanti li chiamano stand.
0: Ma sono carrelli chiusi questi... che devi aprire oppure sono già aperti?
1: Sì, devi aprire, perché purtroppo
0: occupano spazio.
1: Al mercato di smonta tutto in mille pezzi e ritorna tutto a pezzettini.
0: Tipo un dei mattoncini praticamente.
1: Sì, dei mattoncini. Tutto,
0: quindi
1: tutto
0: sono dei carrellini partito. Pieghevoli che poi si aprono, sì. E quindi li stendi, sì, vicino, sì, al camion.
1: Cioè, a volte ti riesce, strano, a volte pensare che quando poi è tutto chiuso, no?
0: Sì.
1: Sembra che non c'è niente, vedi un semplice camion, no, chiuso. Invece quando poi è tutto aperto che riempi una metratura, tipo come se fosse tipo un appartamento, no?
0: Sì, sì.
1: Un monolocale. Immagino un monolocale tutto montato a livello estetico, bellissimo, come il vero e proprio circo che monta, cioè bellissimo. Quando vedi sembra che non c'è niente, invece quando c'è tutto aperto dici: ah no, ho comunque un'attività, guarda quanto è bella quando è tutto aperto.
0: Ecco, sì.
1: L'unica cosa che comunque la devi aprire e chiudere tutti i giorni.
0: Eh sì, cioè se poteva essere fissa, insomma, fissa non. Non ti,
1: cioè, ci stanno pure i mercati fissi, però non è che poi lavorano a livello economico, non vanno forti. Quindi quanto questi cose più importanti, quelli che tu vai via e ci stanno una volta a settimana, tipo ogni città di solito c'ha un mercato solo. Certo. Cioè, più la domenica di Porta Portese è conosciutissima. Le tre caravelle di Parigi,
0: certo, sono,
1: certo, mercati storici, so.
0: Sono...
1: Io avrei avuto comunque la possibilità, perché la famiglia mia comunque ha negozi e avrei potuto rimanere nel negozio, no?
0: Invece
1: però io poi ho preferito stare in piazza, invece di più
0: è più movimentata,
1: sì. Più
0: bene,
1: è bello.
0: 5:48, scegliamo un brano.
1: Emma e Fabri Fibra, c'è? Antidroga. Emma con Fabri Fibra?
0: Sì, che
1: no,
0: c'è.
1: Questa?
0: Sì.
1: Emma Fabri Fibra.
0: Secondo me anche con antidroga. Esce lo
1: Emma Fabri Fibra.
0: Eccolo qua.
2: Vediamo se... Cancella il testo, annulla, titoli di ricerca, antidroga featuring, Fabri Fibra, singolo,
0: eccolo qua che arriva, eccolo qua.

0: E noi siamo in diretta, non siamo in una piazza vuota, ma siamo in un mercato pieno.
1: Siamo in un mercato pieno e piano piano arrivano. Arrivano piano piano, chi va al bar, chi fa tante cose oggi.
0: Ecco.
1: Oggi sì, e oggi si riparte. È lunedì perché tanti non lavorano la domenica. Cioè, io sì, ce l'ho al mercato. Anche se ieri non me l'hanno fatto fare.
0: Sì, sì.
1: Però ce l'ho al mercato.
0: Tutti i giorni.
1: Tanti non lavorano. Sì, io 7 su 7. Tanti lavorano 4 giorni a settimana. 5. Diciamo è una scelta dopo alla fine.
0: Certo.
1: Io invece ho scelto di lavorare tutti i giorni. Anche perché ieri sono andato al mare e mi sarei annoiato. Io mi annoio dopo un po'. Cioè non posso stare fermo a casa, fermo senza fare niente.
0: A me il mare proprio non piace, quindi figuriamoci.
1: Sì, sì, sì. Comunque qualsiasi cosa avrei fatto per la montagna, però comunque dovevo fare qualcosa ieri, perché era impossibile. Io a casa non. Mi sono svegliato già subito, anche se non lavoravo. Io ieri mattina già ero sveglio. Cioè, già alle 4. Io non tolgo la sveglia delle 4. Dici la togli? No, io non la tolgo, rimane sempre inserita.
0: È una sveglia proprio biologica.
1: Biologica, io sì, mi sveglio, poi mi riaddormento, però poi alle 6 mi sono rialzato, passo, ho detto, faccio il caffè e camminavo dentro casa, passeggiavo.
0: Sì.
1: E poi alla fine ho cominciato a preparare i panini, le uova sode, ho fatto.
0: Hai preparato tutto il mare.
1: Mi piace cucinare, sì.
0: 5:54 e 49 secondi, quindi siamo a
1: ieri alle 9, tutta spiaggia.
0: Momento dell'ora tripla.
1: C'era tanta gente, eh?
0: Direi. Ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla. Questa mattina insieme a Marco Roma, Giuseppe Cesena, da Roma a Milano. Batte un cuore forte così grande. C'è anche Antonio Malerba mercoledì e Dennis con noi per sempre. Mua.
0: Alessandro, perché hai detto Antonio?
1: Ah, Alessandro?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba, ha cambiato nome. Vabbè.
1: Veramente? Ho cambiato nome?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba. Sì, hai detto Antonio Malerba.
1: Mi voglio riascoltare.
0: Sì, allora vi ricordo che tra un po' avremo la registrazione di 20 di sera seconda, perché in genere è quella di venerdì, con Andrea Roncato.
1: E quindi, ho sentito quando è stato, sabato.
0: Tanto va in ciclo, registrato ogni 3 ore. Adesso non
1: ho sentito lui al telefono.
0: Al telefono.
1: Cosa sì, no, perché io non lo faccio mai. Quindi ogni intervistato è creatura mia,
0: sì.
1: È un mio parto, perché sì. Per me è la mia soddisfazione,
0: certo.
1: Cercare. Quindi io non ho mai chiesto a nessun ospite di portarmi nessuno, non ho mai fatto e mai lo farò. Però parlavo con te Roncato al telefono,
0: sì.
1: E siccome mi ha detto che adesso iniziano a recitare la nuova stagione,
0: sì,
1: il Rai,
0: sì.
1: Rai 1,
0: sì.
1: E mi ha detto che praticamente... è molto lunga perché su tante serie recitano fino a dicembre, mi ha detto lì, l'altro giorno. Io gli ho detto che non chiedo mai. Ho detto guarda, però mi piacerebbe intervistare comunque gli ospiti, gli attori che lavorano con te, come Cristina Capodondi,
0: sì.
1: Tanti attori che stanno con lui. E lui mi ha detto guarda, ha detto perché ovviamente io conosco tutti, lavoro con loro.
0: Certo.
1: Ha detto, l'unico problema mi ha detto, che poi mi sono reso conto. E tanti artisti mi hanno detto a settembre, perché praticamente vanno tutti in vacanza, cioè, a parte la prova costume che fanno tutto quanto, ma loro si fermano adesso, tutti quanti, capito?
0: Sì.
1: Ho parlato con parecchia gente, con Daniela Poggi, Patrizia Rossetti, con parecchi personaggi, parecchi attori che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Ha detto va bene, ha detto spiegaci com'è il programma, gli ho spiegato, ma hanno detto va bene però a settembre. Tanti mi hanno detto così.
0: Da settembre voglia avremo.
1: Sì. Però comunque qualcosa esce sempre a questo.
0: Sì.
1: Poi adesso c'è Alessandro Malerba e la settimana prossima c'è la grande attrice da Nino Manfredi, c'è Geggia.
0: Geggia,
1: fatto tanti film. ha recitato con te Roncato, Andrea Gigi, no?
0: Sì.
1: Ha recitato con tanti attori. L'ho vista l'altro giorno con Jerry Calà.
0: Sì, sì, sì.
1: Insomma, forte.
0: Bene, allora...
1: Lei è una che ama la radio, eh?
0: Allora, 5, 58 e 16 secondi, dobbiamo mandare un brano e poi fare partire Andrea. Quindi scegliamo un brano, perché altrimenti poi non ce la faccio per le 6:30 per chiudere con le altre rubriche. E poi ci sentiamo alle 6:50 naturalmente, per i saluti.
1: Allora, rum e cioccolata, se ce la fai.
0: Rum e cioccolata, questo che è rossetto e caffè.
1: E Delia e P731. Però 1.100.000 visualizzazioni, eh. Ah.
0: Rum e cioccolata.
1: Io ho fatto 1.100.000 visualizzazioni. Vediamo se esce.
0: Sì, dovrebbe uscire.
1: Delia e Fiat 131.
0: Non è più 120, questo è 131.
1: No, 131.
0: Ah, allora.
1: Ma c'era la 131.000 fiori? Penso che c'era.
0: Vediamo. Ah, Delia e Fiat 131, sì. Eccolo qua allora. Marco alle 6:50.
1: 6:50, andiamo.

0: all'Extra 20 di sera, perché la seconda volta siamo qui con Marco e con Marco, annuncialo tu.
1: Allora, il nostro prossimo ospite è un'icona del cinema, dello spettacolo italiano, protagonista dei film cult che ci hanno fatto ridere a crepapelle negli anni 80-90, ma anche attore nel cinema d'autore. Simpatico, vulcanico e amatissimo dal pubblico. Diamo il benvenuto ad Andrea Roncato.
2: Oh, ciao.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao. Troppo buono nella presentazione, dai, non è tutto così vero, sono molto meno.
0: Ma no, è vero.
1: Meriti tutto e anche ti mando dei saluti, perché 5 minuti prima di te c'era Claudio Cappucci e il Diablo, mi ha detto che è un tuo amico e ti saluta.
2: Sì.
0: E quindi...
2: Sì, bravo, lui, molto bravo.
1: Sì, mi ha detto salutaci Andrea, è un mio amico, ha detto lui.
0: Ecco, quindi...
2: Certo, io sono... Poi sai, essendo un emiliano romagnolo... per me l'importante è molto l'amicizia, anche quando giro un film sono rimasto amico di tanti attori con i quali ho lavorato, tante attrici, ci sentiamo, continuiamo la nostra amicizia nel tempo, anche perché a me piace di lavorare con un'atmosfera di amicizia, di allegria, è bello il nostro lavoro, quindi manteniamolo bello.
1: Allora, tutto lo stivale italiano ci sta ascoltando, ti sta ascoltando quest'oggi, e prima di iniziare l'intervista vorrei ringraziarti, perché so che tu oggi comunque eri impegnato in questa tua nuova fiction, questa seconda stagione.
2: Sì, tra un po' cominceremo a girare, quindi adesso ci sono le letture copioni, le prove costumi, il trucco, il parrucco, come devi tenere la barba, come non la devi tenere, che cosa ti devi mettere nelle varie scene. E quindi bisogna provarle prima di iniziare, anche perché poi quando si inizia si va avanti, ogni giorno c'è una scena diversa, quindi non c'è più tempo di preparare certe cose.
1: Cosa stai girando e che ruolo fai? Chi sono gli attori, i registi?
2: Gli attori sono molto bravi, è una storia di due famiglie che si incontrano e diventano una famiglia sola, quindi c'è Valeria Fabrizi che fa la nonna, c'è la Mascino che fa mia figlia, Lucia Mascino, c'è la Capotondi. Sono vari ragazzi giovani anche, tipo la Niki Passarella, che è una che su Instagram è amata da morire, e che fanno i nipoti, e ci sono varie storie che si intrecciano dentro, diciamo che è un'esaltazione della famiglia, cosa secondo me molto importante in questo periodo dove purtroppo nello spettacolo si esaltano più le violenze sulle donne, si parla di quello, del bullismo, il razzismo, e purtroppo delle volte non si sa se si faccia bene o no, perché è chiaro che è una denuncia, però c'è già il telegiornale che denuncia abbastanza. Io non vorrei che il bullo vede un film sul bullismo, invece di smettere si gasa ancora di più dicendo cazzo fanno il film anche sui bulli, allora io sono un figo, capisci? Perché spesso si ha a che fare con gente malata di testa, bisogna sempre considerare questo. E poi c'è anche il problema che i ragazzini vanno a scuola con i coltelli in tasca, da qualcosa avranno pure imparato, se

0: gli facciamo fiction dove gli eroi sono dei delinquenti, i ragazzini imparano questo. Mentre invece secondo me una serie, oltretutto è andata molto bene perché ha fatto degli ascolti altissimi, quindi evidentemente alla gente interessa ancora ritornare un po' ai vecchi tempi quando la famiglia era importante.
1: Grande, grande, grazie Andrea, sei veramente una persona fantastica, complimenti, ti stiamo conoscendo dal vivo adesso in questo momento e posso dire che sei veramente una persona speciale.
0: No, io non sono una persona speciale, sono una persona normale e quindi questo credo che sia la specialità adesso, nel senso che se tu frequenti persone cosiddette grandi, fra virgolette, rischi di diventare piccolo, se frequenti persone normali, piccole, tra virgolette, rischi di diventare grande, quindi è sempre meglio frequentare la gente normale e poi soprattutto col lavoro che faccio io, sai, la gente che mi viene a chiedere autografi, selfie e mi ringrazia anche, non sa che io senza di loro non sarei nessuno, quindi sono io che devo dire sempre grazie a loro.
1: Certo, certo. Allora, partiamo dagli esordi. Gigi Andrea è stato uno dei comici più iconici della televisione e del cinema italiano degli anni 80.
0: È stato un duo che ha funzionato molto. Noi abbiamo cominciato negli anni 85 con la, già un po' prima con la Mondaini in Rai e poi premiatissima con dei cast eccezionali. Tu pensa che premiatissima il cast era Mandalir, Gigi Ciabani, Nadia Cassini, Johnny Dorelli che presentava, Gigi Andrea noi, Ornella Muti e Miguel Bosè, fissi, il cast fisso era questo, quindi e da lì cominciamo ad avere successo col personaggio della mamma, poi cominciamo a presentare noi Grand Hotel, un'altra trasmissione dove avevamo a che fare, cioè come ospiti fissi e facevano le gag con noi, avevamo da Alain Delon a James Brown ai Jefferson a questa gente qua, poi andammo avanti e intanto cominciamo a fare film, perché negli anni 80 i personaggi televisivi facevano anche film, i famosi anni 80, che sono passati bene, ma dove c'erano film divertenti, dove a differenza di adesso c'era sempre un minimo di speranza, nel senso che se c'era un film anche dove c'era il cattivo, casomai alla fine il cattivo si buttava per terra per strada rischiando la vita per salvare un bambino e andavi via, dicevi quando uscivi dal film, vabbè, questo per tutti i film è stato una bestia di uomo, però vedi alla fine qualcosa di buono dentro c'aveva, cioè dava sempre un minimo di speranza. E gli anni 80 erano pieni le discoteche, tutte le sere, a lunedì c'erano 5.000 persone in discoteca, i ragazzi amavano stare insieme, e adesso sono cambiate un po' le cose, io e Gigi abbiamo fatto serie televisive, Don Tonino che è stato il precursore di Don Matteo, mille cose, poi io ho continuato come attore anche drammatico. E con Gigi abbiamo smesso non perché abbiamo litigato, ma perché quando tu da comico fai il film non fai l'attore, perché fai te stesso. Allora se Gigi faceva Gigi, io Andrea, Gigi Andrea al mare, Gigi Andrea in montagna, e quindi rischi dopo un po' di fare sempre lo stesso film, perché i suoi personaggi sono sempre quelli. E quindi poi Gigi si è ritirato perché, per modo di dire, perché ancora adesso facciamo serate nelle piazze, lui abita in Spagna, piglia l'aereo e viene a lavorare con me. Poi io però ho continuato con film più seri, quelli di Avati, di Virzì, di Muccino, anche questa serie abbastanza seria. Ma anche perché ho pensato che se negli anni 80 io facevo il Playboy dietro alle ragazze e faceva ridere sta cosa, era divertente, se lo fai a 70 anni sei patetico, quindi devi anche cominciare a cambiare il personaggio tuo in base alla tua età.
2: Bene, abbiamo Salvatore in linea.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, Andrea, Marco, buonasera a te Giuseppe, Salvatore da San Giorgio a Cremano, la mettiamo così, Andrea, diamoci di tu, buonasera.
0: Certo, certo.
3: Allora, io lascio l'Andrea attore e attacco con l'Andrea scrittore. Ti avrei voluto.
0: Ah sì, beh, ogni tanto a me piace scrivere, nel senso che quando mi viene qualcosa che mi piace la scrivo, la butto lì, la lascio lì. Allora, e poi ogni tanto casomai raccolgo un po' di mie poesie e le metto su qualche libro, oppure ho fatto allora un libro che libro. Era non solo Loris Pataki, per far vedere che non ero solo quel personaggio del Playboy che se le fa tutte, che poi tra l'altro non era mai un'esaltazione quando lo facevamo di questo personaggio, era una presa in giro, come io prendo in giro tutti quelli che dicono ho avuto 100 donne, 50 donne, puoi dire quante macchine hai avuto, ma le donne non è che sono devi contare le donne che allora, hai avuto, dal momento che dici ho avuto 100 donne già c'è un coglione, insomma, in poche parole. E allora, quindi è sempre stata una presa in giro, anche Loris Pataki, che sono addirittura le statuette di Loris Pataki, era simpaticamente una presa in giro a questo genere di personaggio. Poi andando avanti ho pubblicato sì qualche libro, ti avrei voluto dedicato a un bambino che non ho voluto che nascesse, e un po' per dispiacere, un po' per rimorso ho scritto anche questa poesia per lui, e t'avrei finisce dicendo t'avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto.
3: Lo presentassi a Chianciano Terme, io c'ero, mettiamola così. È vero, 2008-2009, Andrea, va, mettiamola così.
0: Mamma mia, stavamo facendo Carabinieri, la serie Carabinieri.
3: Allora sì.
0: Lì vicino, esatto. Vicino a...
3: A Chianciano Terme,
0: sì. Sì.
3: Poi parlavi di automobile, testimonial di una automobile che io ho posseduto, auto Bianchi Y10 4x4. Guarda che ti ricordo.
0: Mi riporto indietro nel tempo. Io ho fatto alcune pubblicità, poche ma molto importanti. L'Agip, dove io dici facciamo bella essere l'Agip, sì. Che ebbe moltissimo successo. E poi io feci la 4x4, sì,
3: esatto.
0: L'ho avuta anche, cos'era l'auto Bianchi che era che la faceva.
3: Auto Bianchi, sì, esatto. Sì,
0: ed era una macchinetta che andava dappertutto, e feci anche questa, io poi di pubblicità dopo feci anche la Valfrutta, la natura di prima mano, e anche per un paio d'anni la camicia con i baffi che la faceva Maurizio Costanzo, poi lui non la vuole più fare e chiesero a me di fare la camicia con i baffi.
2: Ma anche una delle più famose è anche quella delle valigie, no?
0: Beh, le valigie Roncato sono parenti, nel senso che sono cugine di mio papà. Io sono veneto di origine, di Piombino Dese. Mio papà poi venne a Bologna, incontrò mia madre, io sono nato a Bologna, però il mio cognome Roncato è veneto ed è imparentato con questa grossa fabbrica di valigie. Anzi, devo dirti che me ne hanno anche regalate e io viaggio con le valigie Roncato.
2: Cioè viaggi
0: così
2: con te stesso?
0: Risparmio di mettere il cartellino col nome, c'è già nella valigia.
2: Infatti, almeno il vantaggio c'è. Bene.
1: Ok, andiamo avanti con le domande.
2: Sì, allora salutiamo
3: sì,
2: Salvatore.
3: Saluto. Ciao Andrea, è stato un piacere parlarti. Ciao Andrea.
0: Ciao, anche per me, un abbraccio, grazie.
3: Ciao. Saluto dalla città di Massimo Troisi. Tu sei stato a Salina a giugno, vero? E quindi al premio Troisi a Salina. Noi lo facciamo anche a San Giorgio a Cremano, il premio Massimo Troisi. Va bene, ciao, saluti Andrea. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ok, andiamo avanti con l'intervista, il tempo stringe. Allora, Andrea, negli anni hai fatto ridere intere generazioni con uno stile unico. C'è uno sketch televisivo di quegli anni che porti nel cuore?
0: Beh, la mamma è stato lo sketch che ci ha portato al successo, e quindi debbo molto a quello che facevamo spesso così nelle serate, poi l'ho fatto in una trasmissione, perché finché tu non fai qualcosa in una trasmissione di grosso successo, tu i tuoi scherzi li puoi fare ma restano lì. Per avere la spinta devi beccare per fortuna una trasmissione che funzioni molto, allora casomai uno sketch che nessuno guardava prima, non gliene pagava niente a nessuno, improvvisamente diventa un must. E la mamma era una cosa che io facevo per divertirmi, perché essendo di una famiglia matriarcale, cioè la mamma, la zia, la nonna erano tutte donne, vedevo che quei figli tutti dicevano le stesse cose. E io con Gigi faceva la parte di mio figlio e io non facevo la mamma, facevo un figlio che si metteva un camice col boa, con le cose e i ferri per fare la calza, e imitavo mia madre e non facevo altro che ripetere tutte le cose che dicono le mamme: t'ho fatto di rispo, t'ho dato la luce della spengo, questa casa non è un albergo, tutte le cose che dicono le mamme. E quindi, essendo un personaggio universale, tutti ridevano perché le mamme di tutti hanno detto le stesse cose ai figli.
1: Grande Andrea. Allora, continuiamo. Continuando con la tua brillante carriera, hai preso parte a pellicole storiche della commedia italiana, come Cine e Panettoni, lavorando con registi importanti, Corbucci, Boldi, De Sica. Cosa è cambiato nel cinema dagli anni 80 ad oggi?
0: Sono cambiate alcune cose, soprattutto nella comicità. La comicità allora era vera, avevamo dei comici eccezionali, da Troisi a Renato Pozzetto, Cocchi Renato, Suzzurro e Gaspare, sono stati veramente tanti comici molto importanti. E le gag erano basate sulla comicità, erano piccoli pezzi teatrali fatti di 10 minuti, però dove avevano un inizio, uno sviluppo, una fine, varie battute dentro con la battuta finale. Adesso vedo nelle trasmissioni che molti basano la comicità sul parlato, cioè addirittura alcuni sono proprio i foglietti con le battute, uno dice una battuta, quell'altro dice un'altra, uno dice una battuta, quell'altro ne dice un'altra, e casomai usano i tormentoni, gli urli, le voci un po' da passo, o si vestono un pantalone sì, uno no, la cresta gialla in fronte, cercano di essere, di fare ridere in vari modi. Però se io prendo uno qualsiasi, mi ricordo un personaggio qualsiasi che passa ecco, prendo Jerry Scotti, faccio per dire uno importante, lo vesto da Minnie, fa ridere, ma non è comico, giusto, è ridicolo, sono due cose diverse.
1: È vero, è vero.
0: Quindi delle volte si vedono più delle risate strappate facendo i ridicoli, non i comici.
1: E non è bello.
0: Sì.
1: Non è bello. Allora, continuando con i tuoi successi televisivi, sei entrato nel cast di tanti anni della serie TV Carabinieri. Cosa ha rappresentato per te 7 anni di stagioni?
0: Beh, Carabinieri è cominciato così per gioco, poi è andata bene e abbiamo fatto tante stagioni dove ho potuto conoscere tanti personaggi, alcuni che non erano, che erano alle prime armi con la recitazione, che hanno imparato lì, altri che erano famosi come Soubrette lì, soprattutto quando andavo nelle caserme mi dicevano: ma dove avete trovato quella caserma lì dove c'è come carabiniere donne? C'era, non so, l'Arcuri, la Colombari, la Canalis, la Marcuzzi, la Francesca Ghillemi, la Palmas. Ha detto: magari ci fosse un posto di polizia con queste poliziotte, però faceva parte dello spettacolo ed era divertente, perché ancora adesso, dopo 10 anni, vedo che spesso lo replicano, quindi evidentemente è una serie pulita dove ci sono parecchi attori conosciuti e quindi funziona. Le cose semplici delle volte sono le più intelligenti.
1: Grande Andrea. Allora, guardando verso il futuro, c'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che sogni di poter fare?
0: Ma io i personaggi più belli dal punto di vista attoriale li ho fatti con Avati, ho fatto già 7-8 film con Virzino, Timasi, con Muccino, Ricordati di me, E anche adesso mi piace fare dare delle emozioni al pubblico. Emozioni vuol dire farli ridere e farli piangere, anche perché per far ridere bisogna sapere come si fa a piangere, quindi è abbastanza facile. Personaggio che non ho ancora fatto, praticamente li ho fatti tutti, ma tutti usavano me stesso.

0: deve piangere davvero, quindi devi rivivere un momento della tua vita che ti ha fatto piangere. Ed è molto bello, perché rivivendo di continuo la propria vita è come se non fosse mai passata.
1: Bene, diciamo che il tempo sarebbe quasi finito, anzi è finito.
2: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e veloce, poi chiudiamo. Allora, con grande dispiacere concludiamo però la nostra intervista. Se dovessi passare, riassumere questi anni di carriera artistica in un'unica frase o insegnamento, cosa diresti?
0: È che sono una persona fortunata, perché mi sono sempre guadagnato da vivere facendo quello che mi piace fare di più al mondo. Quindi credo che questo sia superiore al denaro, alla ricchezza, a qualsiasi cosa. Poter vivere facendo quello che ti piace è la cosa più bella del mondo. E poi voglio dare un consiglio a tutti prima di chiudere. Ricordatevi che poi, sai, nella nostra carriera c'è l'anno che funziona di più, l'anno che funziona è fatta di alti e bassi sempre, però bisogna avere sempre fortuna, nel senso che ci dobbiamo noi fabbricare la nostra fortuna, e la fortuna non arriva dal cielo, la fortuna ognuno di noi se la fa, se la costruisce, avendo intorno della gente che gli vuole bene, che lo ama, che possono essere animali. Io ad esempio, quando ero in crisi, pigliavo tutti i miei cani, me li mettevo addosso sul divano, e questo amore incondizionato che loro avevano per me mi dava la forza di vincere qualsiasi problema. Come qualsiasi persona, non so, un ragazzino che ti regala un pupazzetto per strada, ti porta fortuna, ma non perché tu tocchi questo pupazzetto e c'è la fortuna, perché ti ricorda che c'è qualcuno che ti vuole bene. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere intorno persone che vi vogliono bene e sarete sempre fortunati.
1: Grazie caro, la sigla già è
2: questa
1: partita.
2: Sera abbiamo avuto un grande fuoriclasse, un grande campione, un grande attore. Grazie, grazie Andrea Roncato.
0: Sono soltanto una persona che ama il proprio lavoro e ama la gente, perché la gente mi permette di fare questo lavoro, e la ringrazierò per sempre.
2: Grazie, noi ringraziamo Andrea, te che sei stato con noi, perché abbiamo conosciuto veramente, io non lo conoscevo fino a stasera, il vero Andrea Roncato, un grande veramente cuore.
0: Grazie, al di là ragazzi, al di là dell'attore, per la vostra trasmissione.
1: Grazie, a presto,
2: grazie, grazie mille. Diretta nazionale, grazie. Questa sera abbiamo avuto Andrea Roncato, grazie.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie Andrea, ciao. È un piacere, grazie, alla prossima.
0: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 6:25 e 5 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Radio Terme Via, Teleterme Vigliatore TV, sempre 7:30, e Radio Mare Italia. E adesso salutiamo le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena

0: All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Ponte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno Viale Stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata...
2: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
1: agli altri,
2: i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è,
2: esatto.
1: a Montagnana.
2: Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. Ah. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
1: e
2: si
1: questa
2: fa.
1: Quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
2: aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

2, ah, 3. E Berta filava, fila ancora? Chissà, siamo in diretta quando sono le 6. 6:38 e 28, abbiamo preso anche l'ora doppia alle 4:32, quindi insomma siamo in diretta in questo lunedì 3 agosto.

0: Mannarino, me son ubriacato, ma noi siamo sobri, ancora siamo svegli alle 6:44, è il momento di Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ma oggi dobbiamo fare gli auguri, è vero?
1: Gli auguri, sì, al direttore di Radio Studio 5,
0: sì,
1: che è una radio di Sciacca.
0: Da dove tu ci ascolti praticamente?
1: Sì, da dove vi ascolto.
0: E allora facciamo gli auguri al nostro Francesco Verderama.
1: Verderama. Me. Francesco Verderame,
0: sì, io sto pensando,
1: sì,
0: ai rame.
1: Verderame.
0: Tanti auguri.
1: E anche ha fatto il compleanno di La Verità sabato,
0: sì,
1: ma siccome sabato la trasmissione non c'è, giustamente,
0: c'è.
1: E allora gli auguri glieli facciamo.
0: Li facciamo oggi. Adesso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesco Verderame, tanti auguri a te. Auguri Francesco, 100.000 di questi giorni, applauso. E anche la poesia di oggi la sentiamo, mettiamo un leggero sottofondo, puoi partire pure, vai.
1: Sì, io la poesia di oggi chiamiamola poesia, sono
0: delle frasi dedicate.
1: Sì, dedicate, quando lui in radio portava avanti assieme al cantante Tony Bentivegna una trasmissione, e lui era l'aiutante, era la spalla di Tony, e faceva battute, faceva ridere, faceva scherzare, e io ho capito che era una persona simpatica, una persona che di buon carattere, proprio attraverso quello che lui diceva, con le battute che faceva, ma ancora di presenza non lo conoscevo. Poi quando l'ho conosciuto ho visto che è veramente una persona, per come si deve, simpatica e accogliente. Allora, e ho scritto queste frasi elogiative, io la chiamo poesia tanto per,
0: sì,
1: ma non è poesia, cioè nel senso, appunto, la parola frasi elogiative già spiega
0: tutto
1: di che cosa si tratta.
0: Sentiamo.
1: Allora, dedicata a Francesco. Hai uno sguardo accattivante, gli occhi dolci e fai simpatia all'istante. Quando in radio ti si sente parlare, sembri un attore nato. Complimenti a un direttore particolare, e come te non ce n'è uguale. Questo è vero, eh?
0: Ecco, poi hai scoperto che quello che avevi scritto senza conoscerlo era vero. Senti,
1: era vero, sì.
0: Cosa dedichiamo a Francesco Verderame?
1: Visto che conduceva la trasmissione con Tony Bentivegna, gli dedichiamo una canzone cantata da Tony Bentivegna. Il titolo dillo tu.
0: Boccuccia di rosa.
1: Bravo, bene.
0: E allora buona giornata, ci sentiamo mercoledì 5 agosto, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao.

0: Era il brano per il nostro Francesco Verde Rame, e qui abbiamo il nostro Marco.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: C'è un po'
1: buongiorno.
0: Abbiamo un po' la linea che saltiglia, com'è?
1: Davvero? Veramente? Adesso mi senti?
0: Adesso sì, adesso
1: pronto,
0: va bene.
1: Pronto.
0: Okay. Eccoci qua. Allora,
1: eccoci qua. Siamo pronti, siamo in fase di apertura, piano piano.
0: Sì.
1: C'è ancora tanto tempo. Sarà per chi vado piano piano, forse.
0: Sì, tu hai messo già tutto esposto, già, sì.
1: Ho messo delle cose esposte, ma ci vuole ancora tantissimo tempo.
0: Ah, ecco, ancora quindi pian pianino. Il caffè è stato consumato, la frutta del mattino, abbiamo consumato una frutta o niente?
1: Ancora niente. O dopo compro, voglio prendere delle pesche, voglio prendere... Che buone che so, mamma
0: sì,
1: mia.
0: Le pesche sì.
1: Belle tagliate, pesche, melone.
0: Dissetano in questo momento che fa caldo. Il caldo com'è a proposito?
1: Il caldo, diciamo, ancora penso siamo sui 26 gradi.
0: Qui ancora penso. Ancora sopportabile.
1: Ancora si resiste.
0: E il problema è quando si arriva a 35.
1: Dopo, perché ha detto che fino a martedì è forte, forte, forte.
0: Ma fino a venerdì mettono addirittura.
1: A te fino a venerdì, ok.
0: Quindi, vabbè, tu giovedì te ne vai al fresco.
1: Io non ci sto.
0: Tu giovedì te ne vai al fresco, quindi insomma.
1: Sì, vado ai miei 19 gradi massima, 20.
0: 20, allora.
1: La minima è 10, ecco. Quindi farà freddo là.
0: Ricordiamo chi sarà con noi mercoledì a 20 di sera. Alessandro
1: Malerba.
0: Il
1: grande talent show Italia's Got Talent, Alessandro Malerba, dove ha ricevuto complimenti top da una persona che io stimo moltissimo, che è Mara Maionchi, dove ha lanciato Tiziano Ferro, Emma Morrone, vogliamo ricordare personaggi importanti a livello mondiale. Quindi Mara Maionchi veramente gli ha detto: ma tu mi ascolti sempre? Ma io a volte dico anche qualche puntini. Lui invece ha ascoltato tutti i consigli che Mara Maionchi ha dato, infatti è stato il finalista di Italia's Got Talent.
0: Quindi
1: è andato forte.
0: Quando i consigli...
1: Lettera Lamborghini gli ha detto: ti manca la voce, ha detto, tu non canti, ha detto, ma se tu canteresti puoi fare un concerto da solo, gli ha detto, da solo. Ma è quello che gli dirò a lui, lo dico già in privato, io lo dico.
0: Questo è quello che gli dirai poi mercoledì sera, 20 di sera. Naturalmente poi chi non riesce ad ascoltarci su Disabili International Radio, sulle radio che si collegano, avremo la replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. La trasmissione dura solo 20 minuti, infatti si chiama 20 di sera perché dura 20 minuti ed è di sera, stranamente sempre sulla linea di Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App, e quindi Giuseppe Cesena App e tutte le radio che si collegano.
1: Domani sera festeggerò.
0: Eh già, domani sì, sera.
1: C'è il compleanno.
0: Noi lo festeggeremo con te il 5, allora, perché si dice che
1: sì, il giorno della diretta.
0: Si festeggia dopo, così anche Maria Grazia stamattina ha festeggiato il compleanno di Francesco Verderame, che era sabato, l'ha festeggiato oggi. Bene, allora siamo quasi alla fine perché siamo 53-58.
1: Oggi niente
0: minutino.
1: Notizie dal Vaticano, in tempo reale.
0: Il Vaticano è in ferie.
1: Vaticano è in ferie, sì.
0: Quindi è in ferie anche
1: io
0: la.
1: Ho mandato un messaggio, ho provato.
0: Anche la Vaticana, anche la Vaticana è in ferie in questo momento.
1: Sì, anche loro stanno in ferie.
0: Quindi ferie.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Vabbè, dai, andiamo.
1: Gli concediamo.
0: Concediamo queste ferie. E quindi.
1: Sì.
0: Noi torneremo in diretta mercoledì per ricordarvi ancora adesso, vi ricordiamo Alessandro Malerba con noi, e tu intanto inizi ad avere i primi acquirenti. E
1: speriamo.
0: Ecco. E allora a questo punto conterai da solo per mandare la sigla, visto che...
1: È vero, è un evento oggi.
0: Allora puoi partire.
1: Signori, posso partire?
0: Sì.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, aver portato il caffè in diretta ai nostri amici. E niente, ce ne andiamo, torneremo domani dalle 4.30 alle 7 con una trasmissione un po' diversa. Ci sarà Simone, ci sarà Daniela, ci sarò io e altre maniere. E torneremo in diretta invece mercoledì, sempre tra le 4.30 e le 7. Ci sarà nuovamente Marco che ci racconterà, anzi Marco a cui faremo gli auguri del compleanno, giustamente. Bene. A risentirci Marco, buona giornata.
1: Grazie.
0: E a presto. Ciao Marco. Ciao.

0: sono disperatamente perso.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

siamo già arrivati al mese di agosto, me ne siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse persa la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge dell'Oristanese che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce davvero con immensa abilità due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

Eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar. Andava molto bene nel 2000, l'anno 2000, vi ricordate? Questo è stato il secondo estratto da quello che è stato il loro primo album in studio dal titolo Casino.

Generation of the Groove. Generation of

Senti, abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Mariermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. È situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un siglo degli avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession. Hello?

poi è bello da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato, anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare, la Sardegna, sotto il sole di Sardegna. Se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Silis, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007, questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream.

credo di sì, che credo che sia la giusta medicina, no? Le calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Di Risio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Di Risio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.

bene bene sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo nel 2010. Waka Waka è questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Ferro ancora grazie, ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu, è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale formata dall'erosione del mare crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix

eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche al rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, sotto il sole di Sardegna, vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuido, ne abbiamo parlato prima, questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, È la volta di Fred Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una volta ancora.

eccola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante. Hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate, acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Beh, magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, batti la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca a vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

sai quella Vallina Rossi? Qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente, una figlia di Vasco Rossi, invece no, niente che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoneggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro addirittura, almeno si parla così, si vociferava. Penso che sia stata anche una trasmissione, ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate. Ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, ok? Salpando in totale autonomia e libertà, potrete così andare alla scoperta del Golfo di Rosé scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo sarà altissima. Fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite. Piscine di Venere, sorgenti, Calagolo Rizier sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola, dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, è come primo estratto dalla riedizione digitale del 5° album in studio che si chiama Antologia della Vita e della Morte. Signori, c'è lui, c'è il

pezzo dell'estate di Rama si chiama Cabana, l'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento, tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna non può mancare di fare una visitina ad Alghero, se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero, quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capocaccia, Isola Piana. Beh, magari con un istruttore di diving potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse. Quindi non resta, insomma, che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu, è il secondo singolo estratto da Promixa Extension Esperanza, secondo album di questo artista, si chiama Manu Ciao, e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci.

Abbiamo terminato il nostro appuntamento con Manu Chao, chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto, io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e sono 2 radio, le 2 radio di Franco che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, e poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Grazie, io vi auguro una serena settimana, buone vacanze, perché so che siete in tantissimi che ci seguite e siete magari in vacanza nella nostra isola, l'isola più bella del mondo. Non a caso questo appuntamento che va in onda il lunedì in diretta, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, la domenica in replica, si chiama Sotto il Sole di Sardegna. Vi vuole dare un po' di indicazioni su come muovermi, su quello che potete fare nella nostra isola. Bene, da parte mia è davvero tutto, grazie e fate i bravi.

0: Wir sind number one!
1: Ra. Die Nummer eins, Alter!
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

scores. Come sempre le foglie cadono d'autunno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiani, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre case.

basse e acustiche. Il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte!

0: gustatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima! Il programma della tua estate!

0: ritroviamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Ben trovato, Francesco.
1: Grazie, ben trovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro. A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo a, se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole.
0: Giusto. Ci faccia capire quello che sta dicendo,
1: prego,
0: soprattutto
1: per capire quello che uno c'è dentro, perché voi sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero, questa volta ha detto una cosa vera il nostro Francesco Pira, che ringraziamo per essere stato all'interno di Estatissima. Tutti questi collegamenti ricordo che li trovate sul nostro website ufficiale estatissima.it, anche per andare a ripassare questa nuova, no, era dell'intelligenza artificiale e di quanto poco usiamo noi l'intelligenza a questo punto, ma la nostra, dico io. Grazie.
1: Quello che va detto va detto.
0: Quello che va detto va detto.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato che, nonostante il lavaggio, continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Allora, diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo anche sul sito altroconsumo.it citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva o almeno a metterla a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati o la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi e cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti, quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la magliettina, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
0: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
1: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
1: Ciao a tutti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: L'estate si fa davvero sempre più calda anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati. Le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di Estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker. Alan Fiammenghi, collegato dall'Ombrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Ben trovato.
1: Ben trovato, caro Ale, ben trovati a tutti voi, amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'Ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di João Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur de Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il mare con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

E allora, il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime novità.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che ha corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Ci dicono che è il momento di domenica con noi in compagnia di Franco, e Franco vi dà il benvenuti in questa carrellata musicale di musica nazionale ed internazionale dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con musica italiana e musica internazionale al naturale e remixata. E subito partiamo con un brano ben trasformato da Scafra DJ. In questa techno remix versione ci ascoltiamo il brano di Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

E dopo il tempo se ne va in Techno Remix versione grazie a Scafra DJ, adesso Michael Phil intrecciato al brano Mama Gama degli Alan Parsons Project, ci ascoltiamo Foreign Affair, il mashup è a cura di Marco Petrino. Buon ascolto, godiamoci la musica.

Michael Phil e gli Alan Parsons Project intrecciati assieme con il brano Foreign Affair Mamma Gama. Marco Petrino ha realizzato il tutto e noi lo abbiamo gustato alle 18 e 18 minuti primi in questo 2 agosto 2026 con il programma Domenica con noi in compagnia di Franco. Adesso arriva Gabri Ponte in una underground melodic techno remix version del brano Jordi.

Gabri Ponte, remixato in versione underground melodic techno dance remix 2026, lo abbiamo ascoltato con Jordi. Proseguiamo con la musica, ma prima voglio ricordarvi una bellissima, voglio anticiparvi una bellissima notizia. Da settembre riprende il programma Bogues e Ballo de Sardegna, la terza edizione come annualità 2026-2027, grazie a Paolo Dalo che la domenica sarà nuovamente con noi con il programma di Balli e Canti dalla Sardegna e della Sardegna dalle 20 alle 21.30 la domenica sera sulle nostre internet radio. Quindi ringraziamo Paolo Dalo per averci anticipato questa bella notizia, quindi lo aspettiamo da settembre con Bogues e Ballo de Sardegna. Adesso ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con un brano dedicato a tutti i paesini in cui ci sono ancora le tradizioni belle, marcate, belle incise nel DNA della gente. Allora ci ascoltiamo il brano Al mio paese nella Dimar Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica!

Serena Brancale, Levante Deglia con il brano Al mio paese nella versione Dimar di Francesco Dimar in Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica, ancora la musica remixata, stavolta un grande artista della musica italiana, un melodico italiano. Con questo brano tanti anni fa aveva vinto un Festival di Sanremo. Parliamo di Toto Cutugno e lo ascoltiamo con il brano L'Italiano in Giovanotti Cheia Freak Remix Version con Franco Lippi che ha remixato, curato il mix totale complessivo di questo brano. Godiamoci quindi Toto Cutugno con L'Italiano.

Totto Cutugno con il brano L'Italiano in una versione remixata da Franco Lippi. Grazie a Franco Lippi per questo remix. Adesso andiamo ad ascoltarci un brano originale del 1969 che ho rispolverato tra i 45 giri che ho nascosti in soffitta e che quest'oggi sono miracolosamente spuntati nuovamente fuori. Tony Astaritta con il brano La Cotta, che racconta di questi amori estivi che ti segnano per tutta un'estate. Allora ce lo ascoltiamo, La Cotta, godiamoci la musica, viva la vita, viva la musica, anche quella stagionata, 1969, pensate un po', avevo 6 anni quando era un successone dell'estate questo brano. Tony Astaritta.

Tony Astarita o Astarita, va bene, lui comunque, un cantante di musica napoletana deceduto troppo presto, che aveva sfornato questo successo estivo dal titolo La Cotta. Proseguiamo con la musica di quella stagionata, stagionatissima Orietta Berti, che ascoltiamo grazie alla richiesta di Giuseppina. Ci leviamo questo dente di ascoltare questa musica stagionata tutta ad un colpo. Quindi Orietta Berti con il brano L'Altalena. Arriva.

era Orietta Berti con L'Altalena, brano richiesto da Giuseppina. Adesso invece arriva il brano, uno dei brani richiesti dal nostro amico e collaboratore e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero, per te, Antonello Venditti, con Il Telegiornale.

0: Antonello Venditti con il brano Il Telegiornale, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo. Proseguiamo con la musica, Biagio Antonacci di scena per salutare tutte le amiche sintonizzate, in particolare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, che è un'appassionata estimatrice della produzione artistica di Biagio Antonacci. Allora da Biagio Antonacci ci ascoltiamo il brano Buongiorno Bell'anima e buongiorno a tutte voi che siete all'ascolto. Anzi, buon pomeriggio e buona domenica!
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

E abbiamo così ascoltato Biagio Antonacci con il brano Buongiorno Bell'Anima. Adesso arriva la produzione artistica di Caparezza, che è intrecciato a Michel Dominsan, ci propone il brano El Sendero. Godiamoci la musica. Franco Tervi compagnia con il programma Domenica con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata.

Caparezza e Michel Dominsan con il brano El Sendero. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso un brano che ci fa assaporare le melodie italiane. Questo è un brano dei Modà accompagnati da Itta Zenda. Il brano è Cuore e Vento. E questo brano mi dà l'opportunità di ricordarvi che da settembre riprende il programma Boges e Ballo de Sardigna in compagnia di Paolo Dalu, la domenica dalle 20 alle 21.30. Godiamoci Modà accompagnati da Itta Zenda. Cuore e Vento.

Modaet azienda insieme con il brano Cuore e Vento. Adesso dobbiamo salutare due care amiche che sono all'ascolto, che sono amanti della musica italiana, della disco music italiana e della melodia italiana in chiave dance. Per cui salutiamo Ainura e Giannina. Buon pomeriggio, grazie di essere all'ascolto. Chiaramente salutiamo il mio caro collega Mauro, che anche lui è all'ascolto da quel di Pimentel. Buona serata a tutti, per voi ricchi e poveri, con Mamma Maria. Godiamoci la musica.

19, quasi due minuti primi, abbiamo ascoltato i Ricchi e Poveri remixati da David con questo brano dal titolo Mamma Maria. E con questo brano abbiamo mandato i saluti a Ainura e Giannina e poi i saluti anche a Mauro di Pimentel. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Adesso un grande brano che faceva parte dei mitici brani dei primi anni 80. Ascoltiamo gli Alphaville con Big in Japan nella versione remixata da Federico Ferretti. Godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Alphaville con il brano Big in Japan nella versione Federico Ferretti Remix. Ancora un saluto a Mauro, a Inura e Giannina e anche alla zia di Mauro e alla mamma di Mauro. Mi ha detto il nome della zia. Zia, ritieniti salutata, perché adesso mi sfugge il nome. Zia, vediamo un po' se riesco a sentire. Vabbè, dopo, alla fine di questo brano ci facciamo promemoria. E ci vuole l'agmentil, no, che ci vuole per ricordare, va bene, qualcosa, ci vogliono le comprese per la memoria. Franco, 62 anni e la memoria comincia a vacillare, ma andiamo avanti con la musica. Creedence Clearwater Revival, sempre nell'onda della musica stagionata ma rivisitata dai mitici DJ che remixano e fanno a pezzi e rimontano tutto quello che fa parte del patrimonio artistico degli anni passati. Allora ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival, remixati da DJ Valdemossa con il brano Have You Ever Seen The Rain. La versione è una disco house remix version. Godiamoci la musica.

Eden's Cree Water Revival, remixati da DJ Valdemossa. Ancora quindi un saluto alla zia Antonia e anche il cagnolino Lilli. Insomma, abbiamo salutato tutti i partecipanti a questo bell'ascolto di questa musica, musica naturale, musica remixata proposta nel corso del programma. Domenica con noi, Franco Teneri compagnia, adesso arriva Gloria Gaynor con il brano What a Life. Oh, cos'è la vita? Che vita! Perché possiamo lamentarci, ma no, qui siamo belli tranquillamente all'ascolto della musica, per cui eccoci qua, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Franco Lippi ha remixato il tutto e lo ascoltiamo alle 19:08 primi.

Oh, e dopo Gloria Gaynor con il brano What a Life, adesso gli ABBA che ci danno una bella lezione di vita e dicono: attenzione, il campione prende tutto. E allora The Winner Take It All nella versione Francesco Dima Remix. Gli ABBA con noi.

The Winner Takes It All. Francesco Dimar ha remixato e rebootato tutto, la produzione artistica era patrimonio degli ABBA. Proseguiamo con la musica, questa volta abbiamo di scena i Boney M, che andiamo ad ascoltare con il brano Rivers of Babylon, ancora Francesco Dimar a remixare e rebootare il tutto. Godiamoci questo bel lavoro.

siamo gustati Boney M, remixati da Francesco Di Mar con il brano Rivers of Babylon. Adesso un classico di Robbie Williams dal titolo Angels nel remix a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco, tenevi compagnia alle 19:21 primi.

Robbie Williams di scena con il brano Angels nel boot remix di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in onda su svariate internet e radio, tra le quali ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda. Un saluto a Paolo Dalu, che ritroveremo dal mese di settembre nuovamente in onda dalle 20 alle 21.30 la domenica con il programma Boges e Ballos de Sardegna. Mi raccomando, da non perdere l'appuntamento settimanale con il folk isolano, i balli e i canti della Sardegna. Tra l'altro voglio ricordarvi che alle 21.30 quest'oggi ci sarà l'appuntamento con Joe Cara e il suo programma Woman in Rock, il meglio del rock, le novità dal mondo appunto del rock e chiaramente i grandi eventi che in qualche modo segnano la storia del rock. Poi cosa dobbiamo ricordare ancora? Radio Condivisione da Palermo, buongiorno, buon pomeriggio, Calogero. Un saluto a Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Ristano, che ritroveremo domani a mezzogiorno con il programma Sotto il Sole di Sardegna. Consigli utili per chi è in Sardegna in vacanza, per chi vuole gustarsi al meglio tutto quello che la Sardegna propone e vi può dare in questo periodo particolare dell'anno, nella bella estate della Sardegna. La calda estate della Sardegna va affrontata con i consigli giusti e questi ve li dà Paolo Frau con il programma Sotto il Sole di Sardegna dalle 12 del lunedì in diretta fino a circa le 13, poi in replica il mercoledì alle 20.30 circa per quanto riguarda Radio Team 2000 e Radio Villaurbana Music, ancora Radio Centrale, mentre alle 20 in punto per quanto riguarda Music Factory Oristano. Poi ancora, cosa dobbiamo ricordare? Che la replica c'è anche il giovedì alle 16 e ancora il venerdì alle 23 e inoltre la domenica alle 10 del mattino. Quindi se vi perdete la diretta del lunedì a mezzogiorno, poi potrete ritrovare il programma Sotto il Sole di Sardegna nelle giornate delle repliche. Allora, poi dobbiamo salutare Paolo Farao l'abbiamo ricordato, Paolo Dalu l'abbiamo ricordato, ricordiamo Valerio Artizzu di Radio Corallo e ancora Sandro Fiori di Radio Centrale Oristano, ancora Marco Turco e La Paprika per quanto riguarda la direzione artistica di Felix On Air 2026 e ancora il nostro caro collega Marcello Live Group, che avete sentito ieri pomeriggio dalle 14 alle 16 con il Marcello Live Group Show di Radio M1 da Ferrara, e ancora ricordiamo Ramos Radio. Quindi un saluto a Fabian e il suo collega nonché figlioletto Ramon. Grazie di cuore per la vostra ospitalità e adesso andiamo avanti con i bei mashup proposti da Dom. Il brano dice I was made it to beat you, Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme, e adesso ci rigodiamo, godiamoci la musica.

I was ready to beat it. Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme in questo mashup a cura di Dom. Adesso Bob Sinclair e Bash con il brano Tequila and Ibiza nel remix a cura di Franco Lippi in questa Essential Remix version. Godiamoci la musica alle 19:31 minuti primi e una manciata di secondi.

Bob Sinclair and Bash con il brano Tequila and Ibiza. Adesso ritornano di scena i Ricchi e Poveri. A grande richiesta li ascoltiamo con Se mi innamoro nella versione Marchi and Tommy Bootleg Remix. Godiamoci la musica e ancora un saluto a Gianina e a Inura. E un saluto anche alla zia Antonia e al cagnolino Lilli. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere all'ascolto.

Ricchi e poveri con il brano Se mi innamoro nel remix a cura di Marchi e Tommy. Adesso ci ascoltiamo Alfa con il brano Bellissimissima. E allora per voi arriva la proposta di Alfa dedicato a tutte le bellissimissime che sono all'ascolto in questo momento. Buona

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

ci dicono che è il momento di Domenica con noi in compagnia di Franco, e Franco vi dà il benvenuto. Ricchi e poveri con il brano Seminamoro nel remix a cura di Marchien Tommy. Adesso ci ascoltiamo Alfa con il brano Bellissimissima, e allora per voi arriva la proposta di Alfa dedicato a tutte le bellissimissime che sono all'ascolto in questo momento. Buonasera.

Dopo Alfa con il brano Bellissimissima, ci ascoltiamo Ermal Metta con il brano Mediterraneo. 19:40 minuti e qualche secondo. Franco Terrivi e compagnia con il programma Domenica con noi sino alle 20.

Ermal Meta con il brano Mediterraneo. Franco tenere di compagnia e adesso con noi Franco Battiato con il brano La Cura.

Era Franco Battiato con il brano La Cura, brano che ci dà l'opportunità di salutare nuovamente la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania e che la domenica si dedica alle sue faccenduole più gradite e quindi bene, si prende cura di tutto quello che è intorno e questo è il suo giorno preferito. Eros Ramazzotti per salutare la nostra amica Efi che ama l'espressione artistica di Eros Ramazzotti come quella di Franco Battiato. Insomma, lei ha una marea di artisti che ama ascoltare e questo ci fa piacere perché ci dà modo di variare nella proposta delle canzoni con le quali salutarla. Quindi un saluto a Efi e adesso Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

Era Eros Ramazzotti con il brano Il mio giorno preferito. Adesso le 19:51 minuti primi ci ascoltiamo Francesco Gabani che ci propone questo inno alla vita. Viva la vita! Beh, esultiamo, diciamola ad alta voce. Viva la vita! Non siamo mai molto convinti di ringraziare la vita per quello che ci dona con Francesco Gabani abbiamo l'opportunità di dire viva la vita!

Viva la vita! E sicuramente c'è chi ha avuto una vita abbastanza complicata. Parliamo di Gianluca Grignani, che adesso andiamo ad ascoltare, accompagnato da Matteo Bocelli, con il brano La mia storia tra le dita. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato Matteo Bocelli e Gianluca Grignani, con il brano La mia storia tra vita. Era l'ultimo brano in programma per questa serata domenicale in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Appuntamento sabato prossimo dalle 18 alle 20, da 18 e qualche minuto fino alle 20, con il programma Sabato con noi. Sabato 8 agosto saremo nuovamente insieme con la proposta del sabato, quindi il sabato con noi. Grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata musicale. Vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con Joe Cara, il suo Woman in Rock, e poi domani mattina a mezzogiorno l'appuntamento con Paolo Frau e il suo programma Sotto il Sole di Sardegna, da mezzogiorno alle 13, dalle 12 alle 13 appunto in diretta, e poi mercoledì alle 20 e qualche minuto con la replica, e ancora giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. È tutto per oggi. Gli Europe di scena con The Final Countdown nella versione C87 Fan Club Mix, e grazie di cuore, buona serata, un saluto a tutti voi, veramente grazie per essere stati qui con noi all'ascolto del programma Domenica con noi. Ciao, buona serata.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Zati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!